Magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. E mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò. E quindi stanza.

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.